eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte.

titole stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, di da di da.